0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: Puntuali presenti per il buongiorno sino alle 10 su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Io sono Silvia Giansanti ed è domenica 31 maggio 2026. Salutiamo quindi questo mese così romantico, pieno di poesia, profumato, il mese mariano per eccellenza. La chiesa ricorda Santa Camilla. Tra i nati oggi abbiamo Clint Eastwood, grandioso, 1939, poi Colin Farrell, 1976, e Paolo Sorrentino nel 70 e Adriana Volpe nel 1973, che ultimamente abbiamo visto nella Casa del Grande Fratello. Il 31 maggio del 1961 fu istituita la Repubblica del Sudafrica. E adesso parliamo d'amore. Le grandi voci del cinema interpretano, e poi questa mattina inauguriamo il tutto con i Take That Back for Good.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti lascio respirare un po', ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo, stacchiamoci. Tu mi dici, ti lascio respirare un po', e non ti accorgi che a me manca già il respiro.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Un bel fine settimana, un bel ponte del primo giugno con la musica di Dimensione Suono Soft. Buone vacanze, buone brevi vacanze e soprattutto buongiorno.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il Mobile Service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

Piuttosto separati, lontani lontani ma amici mai. Grande hit di Antonello Venditti per il risveglio qui su Dimensione Suono Soft. Ci sono anche Beatles.

0: bel percorso che ci porterà fino alle 10 qui su Dimensione Suono Soft sulla radio del benessere. Strada facendo affronteremo questa lunga domenica mattina insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: La mattinata intensa, lunga su Dimensione Suono Soft. Ancora buona domenica mattina da Silvia Giansanti. Questa è la radio del benessere e parliamo di Oriente, oppure come cantava Niccolò Fabi, Oriente. Partire per un viaggio senza muoversi da Monza, i boschetti reali. Infatti torna il festival dedicato alla cucina asiatica di strada con le specialità gastronomiche asiatiche preparate dai migliori track food. L'appuntamento è in questi giorni con l'Asian Street Food Festival. Saranno quindi dei giorni a ingresso gratuito, immersi tra sapori, profumi, colori e spettacoli tipici. Protagonisti saranno appunto i migliori food truck specializzati in street food orientale, che serviranno quindi tante cose molto particolari, tante ricette preparate al momento. Ci sono anche dei nomi impronunciabili, quindi non mi addentro, di cibi ovviamente. Non mancherà il divertimento con i workshop, laboratori gratuiti per tutte le età e poi show cooking e tanto altro ancora. Sul palco centrale danze tradizionali, concerti e DJ set. Insomma, non ci facciamo mancare nulla per dare un tocco speciale a questo ponte del 2 giugno. C'è l'aforisma d'amore adesso che ci attende, grandi voci del cinema che danno il meglio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Amare è appartenersi prima di nascere.

0: Che sensazioni, ascoltare sempre questo grande successo di Pino Daniele, Anna Verrà, con Anna Magnani in testa su Dimensione Suono Soft. Il respiro della libertà, affronteremo questo discorso tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Giornata di domenica, al mattino soleggiata, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento con qualche fenomeno, dapprima su Alpi, Prealpi e poi in sconfinamento alle zone pianeggianti, soprattutto

della Lombardia, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori che tenderanno ad aumentare e a tratti raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Sonoro.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

via con il primo momento della giornata dedicata alla Good Life. Chiudiamo soprattutto la settimana con una delle celebrazioni più importanti per la qualità della nostra vita, cioè la giornata mondiale senza tabacco.

0: L'occasione perfetta per riflettere sulla purezza dell'aria che respiriamo e sulla rigenerazione dei nostri polmoni. Sapevi che già dopo soli 20 minuti dall'ultima sigaretta la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa iniziano a normalizzarsi e che dopo poche settimane la capacità polmonare aumenta sensibilmente? È un processo di rinascita incredibilmente rapido. E sì, lo so, non è facile smettere. Questa giornata è quindi un inno alla libertà dalle dipendenze inutili e dannose e un invito a riconnettersi con la natura, un po' come se facessi una passeggiata in un bosco oppure in un parco, riempendo i polmoni di ossigeno puro e sentendo la vita che circola serena dentro di te senza ostacoli. Il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e a chi sta vicino. La buona vita, un po' come le nostre good life, è fatta di respiri profondi, di profumi naturali e della consapevolezza che ogni giorno è davvero l'occasione giusta per scegliere di stare bene davvero. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tra pochissimo ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: La sicurezza
14: è Volvo.
13: La tecnologia
14: è Volvo.
13: Il prezzo
14: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
17: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.it.

0: www.radioticino.com o 0331 109 64 66.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump attacca nuovamente Papa Leone, qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, dice il presidente statunitense su True, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace, non a parole ma con i fatti, la reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra Iran-Stati Uniti, Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano, un altro missile iraniano ha colpito una base statunitense in Kuwait, feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. La cronaca: Roma, cavalli in fuga dalle prove della parata del 2 giugno, sarebbero stati spaventati dai fuochi d'artificio. Indagini sono in corso, 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e un agente di polizia. Lo sport: con il calcio, il PSG fa il bis, batte l'Arsenal ai rigori e conquista la sua seconda Champions. Disordini alla festa a Parigi, oltre 130 gli arresti. Tennis: l'Italia va oltre Sinner a Roland Garros, Cobolli, Berrettini, Arnaldi agli ottavi. Ciclismo: Vingegaard trionfa a Piancavallo e si prende il Giro d'Italia. Per il danese oggi la passerella in maglia rossa a Roma. Chiudiamo con la MotoGP, alle 14 il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi è in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
3: Una nuova ora si apre dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buona domenica da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere e in modo particolare da me, Silvia Giansanti. Parliamo sempre di appuntamenti un po' mangerecci, visto che in questi giorni negli spazi di Villa Zoia a Concorrezzo si apre il Brianza Beer and Fest, cioè l'evento dedicato agli amanti della birra artigianale, del cibo di strada e intrattenimento live. Sono presenti birrifici artigianali, food truck, area bar con birra spritz e poi una zona spettacoli sul palco dedicato a DJ set, concerti e show sportivi. E ci sono le grandi hit degli anni 90 e 2000, ieri c'è stata anche la serata tributo a Gigi D'Agostino e poi questa domenica alle 17.30 l'appuntamento e lo show con i migliori lottatori del panorama italiano ed europeo, mentre questa sera si balla e si canta con i successi rock degli anni 70, 80 e 90, imperdibile appuntamento. E adesso l'aforisma d'amore, così come imperdibile appuntamento ogni ora su Dimensione Suono Soft con le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'aforisma d'amore. E poi si riparte con un classico.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi. Whoa.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: talento in primo piano di James Morrison, I Won't Let You Go, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.

0: su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: Fermo! Hai visto?
6: Non può essere!
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Dimensione suono soft.

chiediamo scusa visto che in questi giorni abbiamo dei problemi tecnici con l'oroscopo di Branco. Mango abbiamo ospitato con grande gioia Mediterraneo su Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: nuovo è pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, così come pronte le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra Iran-Stati Uniti. Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano. Un altro missile iraniano contro

0: una base statunitense in Kuwait, feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. Trump intanto ha attaccato nuovamente Papa Leone. Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, dice il presidente statunitense su Truth, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace, non a parole ma con fatti, la reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra in Ucraina, Mosca denuncia il primo raid mirato sulla centrale di Zaporizhzhia, mentre Kiev nega attacchi siti petroliferi e una base militare in Russia. Veniamo alla cronaca, i treni, programmato uno sciopero di 8 ore per l'11 giugno nel nostro paese, la protesta contro l'assenza di clausole sociali nelle gare per i servizi intercity, il Ministero al lavoro intanto per risolvere il problema. Lo sport, il calcio, il PSG fa il bis, batte l'Arsenal ai rigori e conquista la sua seconda Champions. Disordini intanto alla festa a Parigi, oltre 130 gli arresti. Il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi vanno agli ottavi. Chiudiamo con la MotoGP alle 14, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi è in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: E parliamo di meraviglie in questa domenica mattina, 31 maggio 2026, sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft, ma soprattutto andiamo nel Bergamasco, dove anche quest'anno appunto riaprono le grotte delle meraviglie a Zogno, con la possibilità di effettuare delle visite guidate tra luci soffuse, silenzi profondi e forme scolpite della natura in migliaia di anni. È possibile effettuare esperienze che sorprendono ed emozionano. Poi è bello anche staccare con la mente, essere quasi quasi su un'altra dimensione, staccarci dalla realtà quotidiana. Allora, è possibile oggi, le prossime date anche il 14 e 28 giugno, 12, 26 luglio e l'8 agosto. La durata è di 45 minuti e ovviamente per tutte le informazioni si può andare sulla rete a fare una ricerca. C'è l'aforisma d'amore adesso, l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi si riparte con La Bertè, sei bellissima.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Continua ancora a dare tanto con grinta la musica italiana, Elisa. Se piovesse il tuo nome nella domenica di Dimensione Suono Soft, buon ponte!
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: A Milano dal 1906.
14: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
16: Cioè?
15: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
16: E conviene?
15: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
16: Dove?
15: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le stelle dei Simply Red, Stars, per l'appunto con Mick Hucknall in prima linea su Dimensione Suono Soft. E adesso ce lo meritiamo un bel viaggio? Direi proprio di sì, siamo stanchi morti.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno amici viaggiatori, oggi ragazzi voglio parlare di misteri ed alieni. Sapete che a me piacciono molto gli alieni. Vi racconto di un dubbio che mi porto sulle spalle da quando ho visto Nazca in Perù, una distesa di deserto. Alcune delle ipotesi riguardo a queste linee, che sono praticamente dei disegni che rappresentano animali stilizzati come le balene, i papagalli, le lucertole, i condor e tanti altri. Insomma, le varie teorie e leggende raccontano che queste linee potrebbero essere state utilizzate in riti religiosi o come calendario astronomico. Molti studiosi hanno trascorso anni e anni e anni. Alcuni suggeriscono che avrebbero potuto fungere da percorsi cerimoniali o simboli legati a credenze spirituali. Alcuni teorizzano anche che le linee potrebbero essere state un modo di indicare le risorse idriche sotterranee, altri che non fossero altro che piste di atterraggio di navicelle aliene. E questa è quella che mi affascina di più, quella mi piace pensare a questo. Nonostante queste congetture, il mistero delle linee di Nazca persiste e molte domande sulla loro funzione originale rimangono ancora senza risposta. A me invece piace pensare, come vi dicevo, che tutte queste linee spettacolari fossero bacini d'acqua che veniva distribuita per irrigare il deserto arido di questa zona peruviana, probabilmente delle grandi cisterne sotterranee, e poi l'acqua veniva trasportata da queste linee che poi rappresentavano per ornamento animali stilizzati. Dall'alto si vede benissimo, è un mistero come i disegni del grano, per esempio, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Per sapere se ho ragione sulla bellezza di Nazca e delle sue linee, vi invito a verificare di persona il più presto possibile, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Tra pochissimo un altro momento dedicato all'informazione con la redazione pronta qui su Dimensione Suono Soft. Saluti, saluti finali da Silvia Giansanti e tutto, buon ponte e buon lavoro a tutte le categorie che sono inchiodate, che stanno lavorando un po' come noi. La conduzione non si ferma mai. Ci ritroveremo domani mattina dalle 6 alle 9 e sarà un'altra bellissima esperienza e un'altra settimana, in questo caso da iniziare insieme. Facciamo un po' riposare Laura Buono. Adesso però scomodiamo Maria Chiara Belardo, pronta per il turno per le prossime 4 ore. Buona domenica.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via De Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump ha attaccato nuovamente Papa Leone. Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica, ha detto il presidente statunitense su True, dove ha irriso anche il sindaco di Chicago che era stato ricevuto in Vaticano. Dio cerca costruttori di pace, non a parole ma con i fatti, la reazione del pontefice dai giardini vaticani pregando il rosario. La guerra in Iran, Stati Uniti, Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano, un altro missile iraniano contro una base statunitense in Kuwait, feriti 5 militari americani. Intanto Trump rimanda la decisione sull'intesa. Nella bozza di accordo lo scongelamento di beni iraniani per 12 miliardi di dollari e la cornice per la gestione di Hormuz. Veniamo in cronaca. Treni, proclamato uno sciopero di 8 ore per l'11 giugno prossimo nel nostro paese. La protesta contro l'assenza di clausole sociali nelle gare per i servizi intercity. Il ministero al lavoro per risolvere il problema. Lo sport, il calcio, il PSG fa il bis, batte l'Arsenal ai rigori e conquista la seconda Champions. Disordine intanto a Parigi per la festa, oltre 130 gli arresti. Il tennis, l'Italia va avanti oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono agli ottavi. La MotoGP alle 14, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi è in pole. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
10: E questa è una domenica con la D maiuscola, perché siamo nel pieno del ponte del 2 giugno e chissà che cosa starai facendo di bello. Magari c'è anche chi lavora, noi siamo qui anche per loro. Buongiorno e buona domenica su Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno per le prossime 4 ore sulla Radio del Benessere. Arrivo subito dopo Silvia Giansanti, a cui mando il mio saluto ed il mio abbraccio, pronta con te a condividere anche oggi tutti i successi più belli di sempre, i nostri tantissimi appuntamenti di benessere. Il primo arriva già tra poco ed è una bella good life. Intanto partiamo con Drive, in arrivo ci sono i The Cars, ma prima ovviamente il benvenuto è quello delle più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ti amo, non ho nessun pensiero che non sia tuo, non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te, lo sai. Non vedo nella mia vita altra compagna, non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è Dimensione Suono Soft, tra poco appuntamento con le Good Life e scopriamo l'infinito potere del pensiero positivo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Fermo! Hai visto?
6: Non può essere!
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di... A Milano dal 1906.
10: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2 euro.

0: 80 al chilo, burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro, nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo, più scelta, più gusto, da D'Ambros convenienza e qualità, tutte le offerte su d'ambros.it.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare, dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto,
2: cioè?
1: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
6: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il buon Lorenzo Giovanotti ci ha insegnato che io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, ed effettivamente deve aver colto qualcosa del pensiero positivo che non tutti potrebbero aver capito, perché ci fa tanto bene alla salute. Ma domanda che ci poniamo in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft è: quando è che un pensiero positivo si trasforma effettivamente anche concretamente in un sorriso? Le neuroscienze ci insegnano che il dialogo tra i pensieri e le espressioni facciali è a doppio senso. Quando formuliamo un pensiero felice, il cervello ordina ai muscoli del viso di rilassarsi e di abbozzare un sorriso. Ma la vera magia, confermata da recenti studi di biofeedback, è che funziona anche al contrario. Forzare un sorriso per appena 60 secondi, anche quando siamo giù di morale, invia un segnale immediato al sistema nervoso, simulando la produzione di endorfine e ingannando la mente, che inizia così a produrre pensieri più aperti e positivi. E ti parlo anche del famoso sorriso di Duchenne, ovvero il sorriso sincero, quello che coinvolge non solo la bocca, ma anche i muscoli intorno agli occhi. Gli scienziati hanno scoperto che questo tipo di sorriso attiva la corteccia prefrontale sinistra, la centrale elettrica del nostro ottimismo e della resilienza. Quindi coltivare i pensieri luminosi non è un esercizio astratto, ma un'azione concreta che si riflette sul nostro viso e di conseguenza su chi ci circonda. Il sorriso è l'unico contagio benefico al mondo. Quando sorridiamo a qualcuno, attiviamo i suoi neuroni specchio, costringendolo inconsciamente a ricambiare. L'invito quindi per oggi è di attivare questo meraviglioso circolo virtuoso. Nutri un buon pensiero, lascialo fiorire in un sorriso e guarda il mondo intorno a te cambiare colore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Favia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
1: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

0: insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
2: Canzoni d'amore senza pausa su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mocca Autora doppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
7: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Alla fine ti amo, anche quando litighiamo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.